basta cuca. E basta cuca. Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per niente la settimana, non sa ciò che fa e non sa ciò che fa. E basta cucca.